0: Come avrà una cosa la notte, ma non
1: voglio più una cosa. Allora, una casa, altrimenti, ma...

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dear the man na ko. Funny stories and feelings na. Esu mi sadiso. Me siama.